0: Dale di frutta.
1: Dale la frutta.
2: Che so, verdulero, vale. Dale.
3: El rey de la jungla.
2: Verdulero.